Io ti parlavo ancora e tu eri già partito. E quello che dicevo non lo ascoltavi più. La musica e il bicchiere le altre sere ti avrebbero legato qui. Ma non adesso, ti sento addosso e non ci sei. Ma non adesso, ti sento addosso e non ci sei.

Se parli la gente non crede, non sente ragioni di sorta. Se parli la gente non vuole, o peggio, ti vogliono morta. Se dici di essere viva, non capiscono, non stanno a sentire. Per loro non vale rinascere, piuttosto è meglio morire.

occhi grandi, occhi strani, occhi vuoti, occhi lucidi, occhi da idioti, ti guardano andare via, occhi pieni di gelosia, dietro mura tappezzate di gioia, di sorrisi, di giochi d'amore, sotto tetti di carta dorata, anche oggi ho trovato.

del vecchio venditore di sorrisi è partito da qualche giorno, non ha lasciato recapiti, non ha gridato ritorno, ed anche la neve sciogliendosi ha scoperto la strada più nera, ma i miei occhi ti guardano e dicono: domani tornerà primavera.

Ulta, ci stringeremo forte per ogni passo a fa, domani vera giorno e posa concerà. Non ti ne va pensiero, beci occhi benerà, a udogore viero mi voglio abbandonà, e udogore viero che mi va gega un po'. Mi vuoi ancora un amore di te, e mi rinchie l'ora giusto di sapere, ti fermerai io vedo per tutto ciò che fu,

non ti aspetto più. E anche se quando ritorni, ritornasse un'altra estate, non ti aspetto più. È passato molto tempo, le mie stagioni sono già finite, non ti aspetto più.

oltre questo ponte, un altro ponte e ancora un fiume, e un altro fiume ci sarà.